0: via radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 7 Serra Valle Genova, il tratto tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera in direzione di Milano. Sulla 12 Genova Sestri Levante, sempre fino alle 6 è chiusa l'uscita di Rapallo per quanti provengono da Livorno. Da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 7 Serra Valle Genova, il tratto tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera in direzione di Milano. Sulla 11 Firenze Pisa Nord l'entrata di Pistoia verso Pisa e sulla tangenziale di Napoli il tratto tra Arco Felice e Dagnano in direzione di Capodichino. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 5 sulla diramazione Gallarate-Gattico, il tratto tra Besnate e Castelletto Ticino verso la 26 dei Trafori, e quello tra Castelletto Ticino ed il bivio con la 8 Milano-Varese in direzione di quest'ultima. Per ora è tutto da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole sulla rete. Ricordiamo che per lavori fino alle ore 6 sulla 7 Serra Valle Genova è chiuso il tratto tra Rocco Scrivia e Vignole Borbera in direzione di Milano. Chiusa anche sulla 12 l'uscita di Rapallo per chi proviene da Livorno. Da Autostrade per l'Italia, fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Sulla 14 Adriatica è chiuso il tratto tra San Severo e Foggia verso Bari per un incidente nel quale è coinvolta un'auto. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda. Dopo l'uscita obbligatoria a San Severo, percorrere la statale 272 e la statale 16 con rientro in autostrada a Foggia. Buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Sulla 14 Adriatica è chiuso il tratto tra San Severo e Foggia in direzione di Bari per un incidente nel quale è coinvolta un'auto. Dopo l'uscita obbligatoria a San Severo per correre la statale 700-272, la strada statale 16 e rientrare in autostrada a Foggia. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 7 Serravalle Genova, il tratto tra Ronco Scrivia e Vignole Borbella verso Milano. A Napoli, sulla tangenziale, quello compreso tra Arco Felice e Dagnano per quanti viaggiano in direzione di Capodichino. Da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle ore 6 sulla 7 Serravalle Genova, il tratto tra Roncoscrivia e Vignole Borbera in direzione di Milano, mentre a Napoli sulla tangenziale quello tra Arco Felice e Dagnano in direzione di Capodichino. Da Autostrade per l'Italia guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi sulla tangenziale di Napoli fino alle 6 il tratto tra Arco Felice e Dagnano verso Capodichino, mentre sulla diramazione Predosabettole fino al 31 agosto è chiusa a Novi Ligure in entrata verso la 26 dei Trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle Genova. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buona mattina da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole sulla rete. Ricordo che per lavori sulla diramazione Predosa-Bettole fino al 31 agosto resta chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la A26 dei Trafori ed in uscita per chi proviene dalla A7 Serravalle-Genova. Da Autostrade per l'Italia guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL 100.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Familia Radio.
1: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Ricordo che per lavori sulla diramazione Predosa-Bettole fino al 31 agosto è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 dei Trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle-Genova. Da Autostrade per l'Italia guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Family Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Ricordo che per lavori sulla diramazione Predosa-Bettole fino al 31 agosto è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la A26 dei Trafori ed in uscita per chi proviene dalla A7 Serravalle-Genova. Da Autostrade per l'Italia guidate con prudenza e fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Cristina Spiniello di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole su tutta la nostra rete. L'eccezione ci porta in prossimità della capitale sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo. Segnaliamo coda per lavori tra via Fiorentini e il bivio con la tangenziale est di Roma verso il centro città. Mentre in direzione opposta è chiuso il tratto tra il bivio con la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare fino alle 23 del 28 agosto. E ricordo poi che sulla diramazione Predosa-Bettola è chiusa per lavori fino alle 10 del 31 agosto, l'entrata di 9 Liguri verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova. E stasera per lavori di ammodernamento chiuderanno dalle 22 alle 6 tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Orte e Orvieto in direzione Firenze e sulla 14 Bologna-Taranto tra Pescara Sud e Ortona in direzione Bari. Ed Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Una buona giornata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete, poche le eccezioni. Per un veicolo in fiamme sulla 14 Bologna-Taranto il traffico è bloccato con 2 km di coda tra Pescara Nord e il bivio con la 25 Torano-Pescara per chi viaggia verso Bari. E al traforo del Monte Bianco occorrono 15 minuti per attraversare il piazzale francese e coda sulla 27 Venezia-Belluno tra Belluno-Svincolo e la statale 51 Alemagna verso quest'ultima per traffico sulla viabilità esterna. E circolazione intensa sulla 26 dei trafori tra Masone e il bivio con la 10 Genova-Savona verso Genova, mentre in prossimità della capitale sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo segnaliamo coda per lavori tra via Fiorentini e il bivio con la tangenziale est di Roma verso il centro città. E vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di allacciare sempre la cintura di sicurezza. Ed è tutto.

canterò per te l'ultima canzone.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete, sulla 14 Bologna-Taranto per un veicolo in fiamme ora spento. 2 chilometri di coda tra Pescara Nord e la 25 Torano-Pescara in direzione di Bari, mentre un incidente a causare code di 3 chilometri tra Forlì e Faenza verso Bologna. Ci spostiamo in Liguria per lavori in galleria. 1 chilometro di coda sulla 7 Serravalle-Genova tra Busalla ed Isola del Cantone in direzione di Milano. Traffico intenso, code sulla 27 Mestre Belluno tra Belluno Svincolo, la statale 51 Alemagna in direzione di Cortina. Infine a Roma, sul tratto urbano della 24 non gestito da Autostrade per l'Italia, per lavori alla galleria Pittaluga ci sono code tra via Fiorentini e la tangenziale est verso la città in prossimità del cantiere. Al momento si transita su una sola corsia, mentre in direzione opposta è chiuso lo stesso tratto fino al 28 di agosto. Con questo è tutto, fate buon viaggio e guidate con la massima prudenza.
0: RTL

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna. Un incidente tra due auto causa code per 3 km tra Forlì e Faenza, mentre per il traffico intenso code a tratti con tempi di 20 minuti tra Castel San Pietro e la 13 Bologna-Padova. Ci spostiamo in Liguria lungo la 7 Serravalle-Genova per lavori in galleria. 1 km di coda tra Busalla ed Isola del Cantone in direzione di Milano. Traffico intenso e code sulla 27 Mestre Belluno tra Belluno Svincolo e la statale 51 Alemagna verso Cortina. Infine a Roma, sul tratto urbano della 24, non gestito da Autostrade per l'Italia, per lavori alla Galleria Pittaluga, code tra Via Fiorentini e la tangenziale est verso la città. In prossimità del cantiere si transita su una corsia, mentre in direzione opposta lo stesso tratto è chiuso fino al 28 di agosto tra tangenziale est e Portonaccio verso il raccordo anulare. È tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è sostenuta sulla rete, apriamo con la 14 Bologna-Taranto. In direzione di Bologna si registrano 5 km di coda a causa di un incidente ora risolto tra Forlì e Faenza, mentre per il traffico intenso code a tratti tra Castel San Pietro e la 13 Bologna-Padova. Traffico intenso con code anche sulla 1 Milano-Napoli tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze e lungo la 27 Mestre-Belluno tra Belluno Svincolo e la statale 51 Alemagna in direzione di Cortina. Infine a Roma, sul tratto urbano della 24 non gestito da Autostrade per l'Italia, per lavori alla galleria Pittaluga ci sono code tra via Fiorentini e la tangenziale est verso la città. In prossimità di questo cantiere si transita su una sola corsia, mentre in direzione opposta lo stesso tratto è chiuso fino al 28 di agosto tra tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. Questo è al momento le principali notizie, prossimo aggiornamento tra 30 minuti. Buon viaggio.
0: RTL 102.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione molto intensa sulla rete. Iniziamo dalla 14 Bologna-Taranto, code a tratti, tempi di percorrenza di poco inferiori a 1 ora e 30 minuti si registrano tra Cesena Nord e la 13 Bologna-Padova in direzione di Bologna, mentre code a tratti anche sulla Milano-Napoli tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze, sulla 27 Mestre-Belluno tra Belluno Svincolo e la statale 51 Alemagna in direzione di Cortina. In Liguria un incidente sta causando code lungo la 10 Genova-Ventimiglia tra Savone dal Bisola verso Genova. Infine a Roma, sul tratto urbano della 24 non gestito da Autostrade per l'Italia, per lavori alla galleria Pittaluga, code tra via Fiorentina e tangenziale est verso la città. In prossimità del cantiere si transita su una sola corsia, mentre in direzione opposta allo stesso tratto è chiuso fino al 28 di agosto tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. Con questo è tutto, buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: 14 minuti dopo le ore 12, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete, traffico intenso, code a tratti, tempi di percorrenza di circa un'ora sulla 14 Bologna-Taranto, tra Cisena Nord e la 13 Bologna-Padova in direzione di Bologna, di circa 30 minuti sulla 1 Milano-Napoli tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze. Sempre su questa autostrada un incidente tra due auto causa code per un chilometro in aumento tra Fabbri e Chiusi in direzione di Firenze, mentre sulla 1 direttissima è un veicolo fermo in avaria a causare code per un chilometro tra Aglio e Firenzuola verso Bologna. In Liguria un altro incidente causa code lungo la 10 Genova-Ventimiglia tra Savone ed Albisola verso Genova. Infine traffico intenso con code sulla 27 Mestre-Belluno tra Belluno-Svincolo, la statale 51 Alemagna verso Cortina e al traforo del Monte Bianco con un'attesa di 45 minuti verso l'Italia e 30 minuti verso la Francia. È tutto, fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani. Di Autostrade per l'Italia, la circolazione si mantiene sostenuta su gran parte della rete, traffico intenso e code a tratti con tempi di percorrenza di circa un'ora sulla 14 Bologna-Taranto tra Cisterna Nord e la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima. Ci spostiamo in Liguria, sono invece due incidenti avvenuti in direzione di Genova a causare code sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Savone ed Albisola e sulla A12 Genova-Sestri-Levante tra Nervi e la A7 Serravalle-Genova. Sulla 1 Milano-Napoli un altro incidente, questo però risolto, causa code di 2 km Fabbro e Chiusi verso Firenze. Infine, per il traffico intenso si registrano code al traforo del Monte Bianco. Al momento i tempi di attesa sono di 45 minuti per chi dalla Francia è diretto in Italia e 30 minuti in direzione opposta. Queste al momento le principali notizie, prossimo aggiornamento tra circa 30 minuti. Fate buon viaggio e guidate sempre con la massima prudenza.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione rimane intensa su gran parte della rete, traffico sostenuto e code a tratti, tempi di percorrenza di circa un'ora sulla 14 Bologna-Taranto tra Cesena Nord della 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima, mentre sulla 13 Bologna-Padova è un incidente a causare code per 3 km tra Padova Sud e Monselice verso Bologna. Ci spostiamo in Liguria, altri due incidenti avvenuti in direzione di Genova causano code per 1 km sulla 12 Genova-Sesti-Levante tra e la 7 Serra Valle Genova e lungo la 10 Genova Ventimiglia tra Savona ed Albisola. Altro foro del Monte Bianco code con un'attesa di 45 minuti verso l'Italia e 30 minuti verso la Francia. Infine a Roma, sul tratto urbano della 24 non gestito da Autostrade per l'Italia, per lavori ci sono code tra via Fiorentina e tangenziale est verso la città, mentre in direzione opposta allo stesso tratto resterà chiuso fino al 28 di agosto tra la tangenziale est e Portonaccio verso il raccordo anulare. Buon viaggio.
0: RTL

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione si mantiene intensa su gran parte della nostra rete. Traffico intenso con tratti e tempi di percorrenza di circa un'ora sulla 14 Bologna-Taranto tra Cesena Nord e la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima, mentre sulla 13 Bologna-Padova un incidente sta causando code per 3 km tra Padova Sud e Monselice verso Bologna. Ci spostiamo in Liguria, altri due incidenti avvenuti in direzione del capoluogo ligure causano code per 1 km sulla 12 Genova-Sesti Levante da Nervi e sulla A10 Genova 20 miglia tra Savona ed Albisola. Traforo del Monte Bianco code con tempi di attesa di 30 minuti verso l'Italia e 45 minuti in direzione della Francia. Infine a Roma vi ricordo che sul tratto urbano del 24 non gestito da Autostrade per l'Italia per lavori la galleria Pittaluga ci sono code da via Fiorentini in direzione della città, mentre in direzione opposta allo stesso tratto resterà chiuso fino al 28 di agosto. Con questo è tutto, fate buon viaggio.

L'azione scorrevole sulla maggior parte della rete sono queste in dettaglio le principali eccezioni, partendo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa 45 minuti per

0: e Monselice in direzione di Bologna. Sul posto stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Infine, sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, registriamo coda per lavori tra via Fiorentini e il bivio con la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. Con questo per il momento è tutto, guidate con prudenza.
1: RTL 102.5 Traffic.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla maggior parte della rete. Sono queste in dettaglio le principali eccezioni, partendo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di circa 45 minuti per l'ingresso in Francia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Italia è di circa un quarto d'ora. Sulla 7 Serravalle Genova troviamo invece coda per traffico intenso tra il bivio con la 12 Genova Sestri Levante e il bivio con la 10 Genova Savona in direzione di Genova, mentre sulla A13 Bologna-Padova, per un incidente da poco risolto, restano 4 km di coda tra il bivio con Padova Sud e Monselice in direzione di Bologna. Tutte le corsie sono dunque ora percorribili. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo invece un chilometro di coda per un tamponamento tra due auto tra Valdichiana e Arezzo verso Firenze. Sul posto operano tutti i mezzi di soccorso. Infine, sempre in A1, ma tra Modena Nord e il bivio con la A22 del Brennero, registriamo coda per traffico intenso in direzione di Milano. Con questo è davvero tutto. Buon viaggio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Luigi Ridieco e Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla maggior parte della rete. Queste le principali eccezioni, partendo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda.

soccorso. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a contattare il nostro numero unico gratuito 803-111. Infine, sempre in autosole, coda per traffico intenso tra Modena Nord e il bivio con la A22 del Brennero in direzione sempre di Milano. Con questo dunque per il momento è tutto, guidate con prudenza. RTL 100.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla maggior parte della rete. Sono queste le uniche eccezioni in dettaglio, partendo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di quasi due ore per l'ingresso in Francia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Italia è di circa un quarto d'ora. Spostandoci sulla 1 Milano-Napoli si sono formati invece 2 chilometri di coda dopo l'incidente di un mezzo pesante tra l'inizio dell'Autosole e Lodi in direzione di Bologna. Sul posto operano tutti i mezzi di soccorso. Prestate invece maggiore prudenza alla guida sulla A14 Bologna-Taranto, considerato il forte vento tra Ancona Sud e Porto Sant'Elpidio. Cautela dunque in uscita dalle gallerie e in prossimità di ponti e viadotti. Infine, sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, non gestita, lo ricordiamo, da Autostrade per l'Italia, segnaliamo coda per lavori tra via Fiorentina

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla maggior parte della rete, queste le uniche eccezioni, partendo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di quasi due ore per l'ingresso in Francia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Italia è di quasi un quarto d'ora. Spostandoci sulla 1 Milano-Napoli si sono formati invece 2 chilometri di coda dopo l'incidente di un mezzo pesante tra Lodi e il bivio con la A58 tangenziale est esterna di Milano in direzione proprio del capoluogo lombardo. Sul posto stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso, mentre sulla A10

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. In apertura di collegamento parliamo della 12 Roma Civitavecchia, dove segnaliamo un chilometro di coda tra Torri in Pietra e Cerveteri in direzione della statale 1 Aurelia per l'incendio di uno spartitraffico. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco. Spostandoci sulla 10 Genova Savona segnaliamo invece un chilometro di coda tra Varazze e Arenzano verso Genova per l'incidente di 4 auto in galleria. Sul posto operano in questo caso tutti i mezzi di soccorso. Sempre in A10 coda per traffico intenso tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 Milano Genova in direzione di Genova, e un chilometro di coda invece per un veicolo in avaria tra l'inizio con Planare di Savona e Albisola in direzione sempre del capoluogo ligure. Anche in questo caso sul posto opera il nostro personale per il ripristino quanto prima del regolare flusso. Infine, sul versante italiano del traforo del Monte Bianco registriamo attese in coda di circa 2 ore per l'ingresso in Francia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Italia è di circa un quarto d'ora. Con questo da Autostrade per l'Italia è davvero tutto. Fate buon viaggio.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole sulla maggior parte della rete gestita, queste le uniche eccezioni. Partiamo dalla 10 Genova-Savona, dove segnaliamo un chilometro di coda tra Varazze e Arenzano per un incidente tra quattro auto in galleria, mentre tra l'inizio con Planare di Savona ed Albisola in direzione sempre del capoluogo ligure si sono formati 5 chilometri di coda per un altro incidente avvenuto in galleria in cui sono rimaste coinvolte tre auto. In entrambi i casi segnalati sui rispettivi luoghi degli eventi operano tutti i mezzi di soccorso. Spostandoci sulla A4 Milano-Brescia registriamo invece coda per un veicolo in avaria all'altezza dell'uscita di Palazzolo per quanti sono diretti verso Brescia. Infine sul versante italiano del traforo del Monte Bianco registriamo attesa in coda di quasi due ore per l'ingresso in Francia. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre così, ecco, i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è davvero tutto, buon viaggio!
0: RTL 100.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole lungo la maggior parte della rete gestita. Queste in dettaglio le uniche eccezioni, partendo dalla 10 Genova Savona, dove segnaliamo 4 km di coda per un incidente da poco risolto tra il bivio con l'inizio complanare di Savona ed Albisola in direzione del capoluogo ligure. Tutte le corsie sono dunque da poco tornate ad essere disponibili al transito. Mentre sul versante italiano del traforo del Monte Bianco registriamo attese in coda di quasi 2 ore per l'ingresso in Francia. Maggiore prudenza alla guida sulla A23 Palmanova Tarvisio, considerato il forte vento tra Gemono Osopo e Pontebba, cautela dunque in uscita dalle gallerie e in prossimità di ponti e viadotti. Ricordo infine che sul tratto urbano della A24 Roma Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, fino alle 23 del prossimo 28 agosto resterà chiuso in maniera continuativa il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata di Portonaccio. E con questo è davvero tutto, fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Unica segnalazione al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix. Attesa prevista 2 ore. Ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori di ammodernamento è chiusa la stazione di Nove Ligure, in entrata verso la 26 dei trafori e in uscita provenendo dalla 7 Serravalle-Genova. Riapertura prevista il 31 agosto. Sempre per lavori, ricordiamo le chiusure notturne da stasera alle 23 fino alle 6 di domani sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola verso Firenze e sulla 7 Serravalle-Genova tra Busalla e Bolzaneto in direzione Genova. Queste le principali notizie. Prossimo aggiornamento tra 15 minuti circa. Buon viaggio!

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Giulia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 7 Serra Valle Genova, dove per incidente segnaliamo 2 km di coda tra uscita Bolzaneto e il bivio per la 10 verso Genova. Sempre in direzione Genova, sulla 10 Genova-Savona, coda per veicolo in panne tra Arenzano e il bivio per la 26 dei trafori. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix, attesa prevista due ore. E ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole, per lavori di ammodernamento, è chiusa la stazione di Novi Ligure, in entrata verso la 26 dei trafori e in uscita provenendo dalla 7 Serra Valle Genova. La riapertura è prevista il 31 agosto. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Circolazione regolare su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione in Liguria. Partiamo dalla 7 Serravalle Genova, dove per incidente segnaliamo 3 km di coda tra uscita Bolzaneto e il bivio per la 10 in direzione Genova. Sempre per incidente verso Genova, segnaliamo sulla 12 Genova Sestri Levante, coda tra Genova Est e il bivio per la 7, e sulla 10 Genova Savona, coda tra aeroporto e il bivio per la 7. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix, attesa prevista 1 ora e 30 minuti. Ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole, per lavori di ammodernamento, è chiusa la stazione di Novi Ligure, in entrata verso la 26 e in uscita provenendo dalla 7. Riapertura prevista il 31 agosto. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
0: RTL

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova,

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Circolazione regolare su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione in Liguria. Partiamo dalla 7 Serravalle Genova, dove per incidente segnaliamo 3 km di coda tra uscita Bolzaneto e il bivio per la 10 Genova Savona verso Genova. Per lo stesso evento, sempre in direzione Genova, sulla 12 Genova Sestri Levante, coda tra Genova Est e il bivio per la 7 al traforo del Monte Bianco, in colonnamenti al piazzale Italiano verso Chamonix, attesa prevista 1:30. Ricordiamo che sulla diramazione Predosa Bettole, per lavori di ammodernamento, è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26, in uscita provenendo dalla 7. Riapertura prevista il 31 agosto. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo verso Roma Centro, coda per lavori tra via Fiorentini e Portonaccio. Buon viaggio.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione in Liguria. Partiamo dalla 7 Serravalle Genova, dove per incidente segnaliamo 3 km di coda tra uscita Bolzaneto e il bivio per la 10 Genova Savona verso Genova. Per lo stesso evento, sempre in direzione Genova, sulla 12 Genova Sestri Levante, coda tra Genova Est e il bivio per la 7, al traforo del Monte Bianco, in colonnamento al piazzale italiano verso Chamonix. Attesa prevista 1:30. E ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole, per lavori di ammodernamento, è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 e in uscita provenendo dalla 7. La riapertura

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Unica segnalazione al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix. Attesa prevista un'ora. Ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori di ammodernamento è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 e in uscita provenendo dalla 7. Riapertura prevista il 31 agosto. Sempre per lavori di ammodernamento, ricordiamo le chiusure notturne da stasera alle 23 fino alle 6 di domani sulla 7 Serravalle Genova tra Busalla e Bolzaneto in direzione Genova e sulla 11 Firenze Pisa Nord tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Prima di salutare raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si è alla guida per la

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete. Due segnalazioni al momento sulla 1 Milano-Napoli, coda per incidente tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano e al traforo del Monte Bianco in colonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix. Attesa prevista 30 minuti. Ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori di ammodernamento è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 e in uscita provenendo dalla 7. La riapertura è prevista il 31 agosto. Sempre per lavori di ammodernamento, ricordiamo le chiusure notturne da stasera alle 23 fino alle 6 di domani sulla 7 Serra Valle Genova tra Busalla e Bolzaneto in direzione Genova e sulla 11 Firenze Pisa Nord tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete. Due segnalazioni al momento sulla 1 Milano-Napoli, coda per incidente tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano e al traforo del Monte Bianco in colonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix. Attesa prevista 30 minuti. Ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori di ammodernamento è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 e in uscita provenendo dalla 7. La riapertura è prevista il 31 agosto. Sempre per lavori di ammodernamento ricordiamo le chiusure notturne. Da stasera alle 23 fino alle 6 di domani sulla 7 Serravalle Genova tra Busalla e Bolzaneto in direzione Genova e sulla 11 Firenze Pisa Nord tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 1 Milano-Napoli, coda per incidente tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano. Ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori di ammodernamento è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 e in uscita provenendo dalla 7. Riapertura prevista il 31 agosto. Sempre per lavori di ammodernamento, ricordiamo le chiusure notturne da stasera alle 23 fino alle 6 di domani sulla 7 Serravalle Genova tra Busalla e Bolzaneto in direzione Genova e sulla 11 Firenze Pisa Nord tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Prima di salutare raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si è alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: RTL 102.5.
0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 1 Milano-Napoli, coda per incidente tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano. Ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori di ammodernamento è chiusa la stazione di Novi Ligure, in entrata verso la 26 e in uscita provenendo dalla 7. Riapertura prevista il 31 agosto. Sempre per lavori di ammodernamento, ricordiamo le chiusure notturne da stasera alle 23 fino alle 6 di domani sulla 7 Saravalle Genova, tra Busalla e Bolzaneto in direzione Genova, e sulla 11 Firenze Pisa Nord, tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Prima di salutare raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si è alla guida, per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Cassino e San Vittore verso Napoli c'è un chilometro di coda per un incidente tra due auto e un camion, mentre tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano code si formano per un altro incidente nel quale coinvolge

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Cassino e San Vittore verso Napoli, c'è un chilometro di coda per un incidente che vede coinvolto un camion, mentre per lavori, fino alle ore 6, sulla 14 Bologna-Taranto è chiuso il tratto tra Pescara Sud ed Ortona per quanti viaggiano verso Bari. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 14 Adriatica, il tratto tra Pescara Sud ed Ortona verso Bari, e sulla 11 Firenze-Pisa Nord, quello tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola verso Firenze. Sulla diramazione di Ravenna fino alle 5, chiuso il tratto tra Lugo ed il bivio con la 14 verso quest'ultima. È tutto, buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 7 Serravalle Genova, il tratto tra Busalla e Bolzaneto in direzione di Genova, sulla 14 Adriatica, quello tra Pescara Sud ed Ortona verso Bari, e sulla 11 Firenze Pisa Nord, il tratto tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla A1 Milano-Napoli, il tratto tra Orte e Orvieto verso Firenze. Sulla 14 Adriatica, quello tra Pescara Sud ed Ortona in direzione di Bari. E sulla 11 Firenze-Pisa Nord, il tratto tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola verso Firenze. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 1 Milano-Napoli, il tratto tra Orte ed Orvieto verso Firenze, sulla 14 Bologna-Taranto, quello tra Pescara Sud ed Ortona in direzione di Bari, e sulla 11 Firenze-Pisa Nord, il tratto tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola verso Firenze. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

0: via radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle ore 6 sulla 7 Serra Valle Genova e tratto tra Busalla e Bolzaneto in direzione di Genova, sulla 1 Milano-Napoli, quello tra Orte d'Orvieto verso Firenze e sulla 14 Adriatica il tratto tra Pescara Sud ed Ortona verso Bari. Da Autostrade per l'Italia fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla A1 Milano-Napoli, il tratto tra Orte ed Orvieto verso Firenze, sulla 11 Firenze-Pisa Nord, quello tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola in direzione del capoluogo toscano. Queste al momento sono le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla A1 Milano-Napoli, il tratto tra Orte ed Orvieto verso Firenze, sulla 14 Adriatica, quello tra Pescara Sud ed Ortona verso Bari e sulla 7 Serravalle Genova, il tratto tra Busalla e Bolzaneto in direzione del capoluogo Ligure. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 7 Serravalle Genova, il tratto tra Busalla e Bolzaneto verso Genova, sulla A1 Milano-Napoli, quello tra Orte ed Orvieto in direzione di Firenze e sulla 14 Adriatica, il tratto tra Pescara Sud ed Ortona verso Bari. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!